0: 7:41, 7:41, siamo di luce cominciare il programma Domenica Italiana qua per la Radio Garibaldi 101.5, in quei che del giorno 7 di giugno del 2026. E così talora no altri scominciamo il programma. Buongiorno a tutti quanti, in cui siamo qua con Gian Paolo De Luca. Buongiorno Gian Paolo.
1: Buongiorno Romano.
0: Allora in cui altri possiamo parlare.
1: Parliamo
0: italiano
1: pochettino,
0: brasiliano e spagnolo.
1: Mi parlo spagnolo.
0: Ecco mi amico, mi ha studiato spagnolo, ma parlo.
1: Hablamos español.
0: Hablamos.
1: Cioè, ga piovesto stanotte, Marasca?
0: E ga detto,
1: Romano?
0: E ga detto, ga piovesto, ma mica dormisto tanto che non ho mi ha sentito.
1: Ciò che ho fatto una magnata al Jerry che...
0: Serio?
1: Non ho visto più niente.
0: Ga tu magna cosa?
1: Pizza.
0: Sai, pizza?
1: Il rodizio di pizza.
0: Urco, can. Allora...
1: Come a poco calcolo che 20, 30 tocchi.
0: Tocchi di pizza. Guarda. Ma sono di repente era piccinini.
1: Piccinini, sì. una fieta di cada solo.
0: Sì, ma volte che mi ha fatto come il portoghese, no? Che tu quanti tocchi vuoto? E solo 4 che se non mangio massa. Mangio tutta. Ma che buon, di vez in quando è buono disintegrarsi un poco delle giornate del lavoro e dopo si sa che la settimana dopo la viene.
1: Mi manca la Marcella a casa.
0: Ti mancava la Marcella? Ma allora...
1: Fatto falta la Marcella.
0: Un chá di Marcella di sobremesa delle volte va bene.
1: Aiuta.
0: E allora scominciamo il programma ascoltando due belle musiche qua con Valmor Marasca e Sul Paion.

E allora adesso che le 7 ore 49 minuti, temperatura 14 gradi, tempo sarà su, dito che in cui piove e le par piovere, perché è una serrazione che voglio c'hai i marelli per vedere da. Questo programma è un'offerta di Bortolini Movis, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti innovatori. È una delle meglio e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Telefono 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale. Bortolini.com.br. Esquina Joia, Esquina Joia, lavatrica te presente per tutta la famiglia, correntine, pulsere, anei, relogi di pulso, relogi di parede, quel che vi che immaginei là che nem un buon attendimento, prezzo ottimo, localizzazione del centro di Garibaldi, Avenida del Rio Branco numero 3, ben del centro di Garibaldi. Il telefono è le 9 8445 9584. Esquina Joias, farmacia centrale, farmacia Ponte Seca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Centrale del Calçadão e Farmacia Ponte Seca Buarque de Macedo 58. Il telefono è 3461-1850, anche che le domeniche è aperto fin alle 11. E mezza Farmacia Centrale de Carlos Barbosa. Massimi imóveis planejado, lavatrica T, imóveis a medida, colchões certificados, inclusive pelo ISO 9001, que é um certificado internacional que garante a qualidade. L'HT, muovi su medida, come anche dito, colchoni, sofà, quel che vi occorre là per mobiliare la vostra casa dell'Avenida Indipendenza 371. Il telefono è 462-3489, massimo di conforto per la sua famiglia. GPS topografia. Quando assunto a medição de terrenos, desmembramento e serviço de topografia, chame quem é daqui, chame GPS topografia. E mapeamento, demarcação, colocação de marcos e divisas. Uso campeão e tantissime altre robe, tutto quel che vi occorre. Le quattro la rua e Tormasini, insieme del prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Telefone le 9 9692 0045, GPS topografia. E andiamo ascoltando musica, allora avanti. Oh, guarda qua, Avanti in Drio, che abbiamo cantato la musica di Avanti in Drio, Tonin e va in camera.

0: 8:08, Gian Paolo, mi vuoi fare una fofochetta qua?
1: Fala.
0: Sulle mie dita, per l'amor di Dio. Che la nonna Angiolina le deve innamorare con Elon Musk.
1: Ah, è?
0: Sì.
1: Cioè, ma innamorato solo per il computer?
0: Mi vedeva che lo lì si cazza. Lui viene qua, e la va, lui viene qua con foghette, la va in acqua a scuola. Nonna, buongiorno!
2: Brutte bestie, de brutte bestie, ma non stacca do mai. Come diceva la nonna, dai do perché il can è mia cosita.
0: No, nonna, ti abbiamo tutto rispetto.
2: Romano ti ha imparato con Roberto, mi dico. E adesso allora a me tocca a Tazar. Andò che si ha visto strambarie e compagni, eh? A fora veccia.
0: Ma se le vera?
2: Ah sì, le vera in la tua testa. Ma mi, Romano, mi bisogna che te, da che siamo di parlare dei vecchi di qua e di là. Mi piace andare a messa della salute là quando che è il primo mercoledì del mese. E era il frate Aldo che le preghi alla messa, carissimo. Ma mi vo in chiesa, comincia a chiacchiare in chiesa, non va per andare fuori, tutte donne che mi vengono attorno. No, perché mi ti ascolto, ma quanto tempo, ma quella, ma... E mi prepara che lui pensa che mi sono là nel tuo posto, con idea.
0: Ma se pensa, sa chi pensa?
2: Ben, mal non fa. Mi non ho mai niente in mano, non ho niente per annotare i nomi. Allora... mandare il strucon ben grande in primo posto al Cleimare, a Luisa, ma lui il ridi se la gode tutte quelle donne carissime là che se ci accolemo là, e dopo vo là della padaria Ponvali, che è la sogra del Diego, è una bella donna al Diego, che guai, e la sogra gli ha detto anche a me ti ascoltami col nome, ho messo mia via il nome dei nessuni, padona Zenaide Corbellini, e poi tutte le donne un strucon grande, ma te sa che parlare in donne, Romano, la donna la era medas romai medas stufa con che il suo vecchio la gamagna mai o meno medo cadin de pignoi su passiapa. E dopo la bevesso due bicchieretti di vino, la sega mezzo scaldata e t'arrestite. A volte mi viene in mente una. Una ora di queste, mi te petto lì e vuoi scampar via col tuo meglio amico. Che? Sì, la età, vuoi scampar via col tuo meglio amico. Ah no, non sta mia a fare questa donna, Perché dopo vuoi far festa, vuoi ringraziare a Dio con chi? Se te mi porta via il mio meglio amico. Allora.
0: È vero, te vedi come che lei le storie,
2: era
0: no?
2: gran contento che andesse via, che voleva far festa, ma che ha portato via il meglio amico, allora non viene neanche chi far festa.
0: Qui con chi festeggiare. E quella si cambia dito, se te mi scampi col meglio amico, fa o che mi dopo senza il can?
2: Una volta no. Romano, un strucon grande, Gian Paolo De Luca, un strucon grande a voi altri, sempre ascolto e vanti con la protezione. Salute!
0: Grazie nonna, salute anche a te. Da buon allora, un abbraccio grande. E allora la nonna Angiolina è sempre una poesia, no?
1: Sempre
0: una roba. Ascoltiamo, voleva che musica ella? La voleva ascoltare la musica?
1: No,
0: mi pensi che la voleva ascoltare la musica. Ascoltiamo l'Arca di Noè.

0: 8 ore e 16 minuti, temperatura ancora
1: 14
0: gradi la temperatura. Jean Paolo, te sa che conto una storia?
1: Contemo.
0: E allora è stato così, era un uomo, una famiglia, e che aveva la sua mare non tanto distante, ma così non era mia, di stessa città e tal. E che aveva anche telefoni. Ma che non era una famiglia da rente che aveva il telefono. E allora so che la famiglia che era da rente, quando che era lì, era a casa solo il fegno. ma non è mia mulina. E allora lui ha attendesto, ha ascoltato, e ha detto: non lo dico, che è morto sul mare. L'endà là e gli ha detto, ma come così? Mi non sono buon capirte. Ma allora fa così, te, sai che quei che fanno cantare, i canta giusto, né?
1: Certo.
0: E allora gli ha detto, ma allora ti, se mi è buon dirmi così, ma dimmelo cantando allora, che mi capisco che lei. E allora il gas comincia: olè, olè, olà, domani manco le morte e domani le interrà. ma gli ha dato un recado.
1: Sono parole che ha detto di cantarlo.
0: Allora. Sì, gli ha domandato, gli ha detto che tocca fare un verso, né? Robe. Allora adesso ascoltiamo con mio signore, a pedido della nonna Angiolina.
1: Piange il telefono.
0: E mico dito che, mio signore?
1: No,
0: piange il telefono. Sì, è vero, e che offriamo anche a Giuseppe Benini, pescador, che do una alma, allora i pesci scampa quello vedo. E allora ascoltiamo Piange il telefono, ti ha ragione, Gian Paolo, ascoltiamo allora.

0: Allora adesso le 8 ore 34 minuti, temperatura 14 gradi, non si muove.
1: Andato a 15 adesso.
0: Andato a 15? Quel manco si è muovesto su.
1: Ma il sol?
0: Il sol non se lo vede, quindi anche in cui no. Il sol è andato alle praie.
1: È andato a polsare che la domenica.
0: Io vedrò dormire. Questo programma è l'offerimento di Bortolini Mobis, Schina Gioias, Farmacia Centrale Carlos Barbosa, Massimi Mobis. Planejato di GPS, topografia. Vediamo qua che inventiamo adesso per contar. De... sì, era una turma, Gian Paolo. Una turma di amici che ha fatto un churrasco. E loro era là, calcola, che aveva mai appito che tigeri.
1: Sì.
0: E bevesto allora e era storti, beh, che titica mia bevesto, mi
1: sì,
0: so. No,
1: solo acqua.
0: Solo acqua, né? Ma loro che ha bevesto birra, oh, che meraviglia. E era tutti i mesi ciucchetti. E ha un cellulare che ha cominciato a chiamare. E ha chiamato il cellulare, ha messo te a viva voce. E allora la donna ha detto: guarda amor, mi sono qua te a cidade. E ho visto un vestito qua te na vitrine. Mi volaria comprarlo. Sì, ma allora quanto costano? A 800 conti. Ma comprelo. Ah, Dio storie. E passate in agenzia dei cari, l'ha visto là una Mercedes. Ho detto, amor, mi sono passata anche in agenzia dei cari, de auti, là ho visto una Mercedes nuova. Sì, ho visto una Mercedes nuova, ma quanto costa? Là 1,5 milioni. Ma puoi comprarlo, non c'è problema nessun. Amor, ti sa che la casa con piscina che noi altri abbiamo sempre volesto averla, mi sono passata in immobiliaria e ho visto che lei è a venda, non si potrebbe comprarla. Sì, potrebbe, ma quanto costa? Ah, 4,5, 5 milioni. Ma puoi comprarla, già fecha negozio e deo, né? Tá bom, allora, tá bom, amor, ciao. E dopo gli ho detto, e lo di chi che telefono è qua? ha detto che sì, di sì, ma... ascoltiamo, dobbiamo ascoltare come non marrarci adesso, Scapoli e roba di Jody.

0: 8 ore e 58 minuti, siamo arrivati al finale del programma, Gian Paolo.
1: Fa presto proprio.
0: Le passa via rapido. Le stavo offrendo Bortolini Movis, Schina Joias, Farmacia Centrale Carlos Barbosa, Massimi Movis Planeggiados, GPS Topografia. Gente, tocca lavorare, tocca pregare, tocca tutto, ma non stai per tanta pressa. O cuore mio aver tanta pressa, perché per nascere un bambino che vuole 9 mesi. E da mia precipare 9 mamme e farla nascere con me. No, da mia, no? Mia. E allora grazie Gian Paolo, grazie, per Romano, la compagnia, salute a tutti, fin domenica che viene.
2: A Rádio Garibaldi leva a você todos os dias os principais fatos e acontecimentos da região. Nos acompanhe pelo 101.5 FM, site e também pelo aplicativo Rádio Garibaldi.